Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

Vita porta come una volta vale a te, io potrò le rai, poi va io che te bucarà, ti chi te ne può, chi te carità, chi te fa, chi